0: beseh di tu di Tegale tua sajo sajo tu bapa keren parang di tu.
1: Engken do.
2: Nenek bapa dong tinggal.
1: Ken, apa do? Ken do.
0: Tuh.